0: ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: Amor 95.3. Solo.